Sama chatata catalana, figa flower, ce l'ho gattiti, dei, sembra buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la

0: Autodestrucción.
1: Ho un grosso siate Roberto e come sempre l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto! Sì! Vendiamo! Attenzione!